Yo waiting po' the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting po' the santuchito.